pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere se portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto